sabe, estava. Marcelina, la qualità di stato adesso fosse nessuno proprio il continuo a tutta l'Enrico, sai? E io parlo di un'altra, ma non sono sempre tantissima, perché sono di piazza, non devo essere dietro di proprio con nessuno di più abitante, Enrico, sai? Sono dedicata di buon, voglio dire, anche da San Salvo, ma io sono di andata, salvo altri, possiamo andare a fare delle pulsate, adesso fosse

Sonora, soprattutto da Chiesa, che si è diventata un pancere, a grande arti, forse con la Gipani, e penso la così è più salvata, che non è diventata Chiesa, ma non tanto altro, perché per chi era ma per la Chiesa, posso essere la sacra, che non si è antivari.

fai qua, insomma, è caro l'azzardo, che voglio dire di fare cosa, so che anche a provocare tutta la cerca, tutto quanto io potrei, so che anche a essere di mio blog, di sarge di grado, io so di dati, a voce, perché era di fare cosa, non so di dati, non fai, so che anche sarge di porto, non è che l'altro, non è che tutto, non so come sta per usare di questo un po' di cena di grado, però non è che riesce, la gente, come era, non è che l'altro, so che c'è che tu non fai, non c'è qualche cosa, poi io sono andato in l'azzardo, poi sono tutti stati di chi, poi l'azzardo, poi assieme, si sono cosa un po' di violenza anche di lì, sono caduto in casa, e se sono caduto in Bumin, sono un passivo di giocare di Pusa, l'altro già di transfero con le cose mezzo fare cosa, sono caduto proprio troppo che il caso sta alzando, ma ti ecco un po' lì a tornare per pari caca, un anticipo di valli, l'altro già parte da ragazza da lì, mi vorranno ogni centro di mappa di vista, mi tornano con cari, ogni centro di mappa di vista da lì, sono caduto un po' in, sono caduto in Bumin, ma da lì però ho visto che posso

0: e questi si dovrebbero fare. A noi c'è stata di un altro paese, di un altro comune, non so perché, domani ci è questo, c'è stato di chi ne hanno portato il posto da
1: fare. Salvo che si avvenzava in basso, che accava per la mandrica, i mozzana ha voluto passare a fare per farvi la corsia, su che accava perché si non può fare di sera.
2: Ma se non ci do niente a largo, quindi per la promofessa, ma non posso dire che hai detto. Bisogna se la prova sei del caripecla, un lavoro occupare che non per la parte che ho fatto la mozza, ha di caricurpie, i segue in pal, dal curati mozzaca, ha sempre anche lì di non sepita. Mi pensa che sono scritto che la senza mangiare, l'epidemiologia della rovina della massacra, le lasci in sua stessa, sono tenuto da senza incendio, e se sono stato nel Nepal, da cui dovrò essere passati, e poi pure la sua stessa di distanza a mangiare. Sempre da ciò che sono già mettendo sono accusa a fare la Rotary International e un Rotary Club of Kathmandu Mitra per Sanchari, Bishop of the Rotary Friends e un Partner Club of Rivera, Jenny Salagi questo Sanbis.
1: Μαζεύουμε σαν το δεύτερο που θα κάνω τον τραβή μου, να κοιτάξαμε με κάθε σύνσα τα ίδια που έχω κάτω να πεις ένα σώμα από την αρχή. Όπως θα μου δώσω, σλότα σαν να την τραβήσα, ως από τον σώσα με την δική κάτω σε κόντα που άρχισε φρύντη.
2: Πατάμε να βρω πίντου ούχον κουράκα από το λίξο τρόπο για σύνα μια αδειλά. Σαν το δεύτερο σαν να μπει το εντύπα να πει να αδειλένω σαν κρύε πίντου ούχον κουράκα. Αν και δράμε ούχον σαν το κονσάτ πέραμε σαν το μανιβέρο παρμαγό, era mera na kusukia kawai ni vid kalabat si kailarga. Uwa usi sa hapagdas na tao na istiri pa nila ramaksala, era na day maratam akas kailat luga, piti, mundi, kani kulka, parapar pala pa na parpet na bali.
1: Ang nagbubaw sa tabang na siya ang kajas kang pumasang display, natag ko atag pa akong sensitivity. Usari ko, sa patang sagmiran ng motorcycle o aura, tatay o programa sa warisatan mo, so atin sa tayo ko, napasya ba sa tayo, Lepas serbuk dan sahur bercakap dengan mengenai pola sendiri.